che l'ha là. Mo va dicendo che amava la sa. Se crede che mi faccio sangamare. Se crede che mi pazzisco e poi mi spara.

è una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu. Se la chitarra suonavo, la gatta faceva le fusa